使我哋更加明白神嘅大能创造，同埋耶稣俾我哋嘅恩惠，使到我哋每天更加爱神多一些，乐意去传讲神嘅福音同恩典。好啦，我哋就存住嘅欢喜快乐嘅心，一齐唱《使命乐遵行》啦。